dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei nel fazzoletto di cotone profumo, nel fazzoletto ti nasconderei dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti saluterei e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.

entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo.

Quante vite hai? Te ne ho trovata una che non andava e l'ho nascosta, così che nessuno abbia mai niente, niente da ridire su di noi. Quante vite hai da regalarti così al primo che è venuto, all'ultimo arrivato, a questo sogno stonato che ti ha portata via. Quante vite hai? È tanto tempo che ti aspetto, non arrivavi mai. E non ricordo più se sei tu che sei venuta o sono io. Valigia vuota e troppe cose da vedere, le braccia aperte e gli occhi no, e gli occhi no. Quante vite hai e quanta strada fatta di notte senza lampioni,

troppe cose da vedere. Gli occhi aperti, le braccia no, le braccia no. Quante vite hai?

accetterai. Non è mai stato vero niente, io sono io. Valigia piena e troppe cose da vedere. Gli occhi aperti, le braccia no, le braccia no. Quante vite hai?